0: troppe merci ancora su gomma e quindi tanto intasamento, tanto traffico dovute al traffico merci ancora sulle autostrade che pesano sull'efficienza del sistema autostradale.
1: Motori accesi, auto ferme in coda e traffico paralizzato. Restare bloccati in autostrada non è un'eccezione delle giornate da bollino nero pre-vacanza. Fanno parte di realtà quotidiane. Colpa soprattutto del trasporto merci, dei mezzi pesanti, dice Cesare San Mauro, docente di infrastrutture alla Sapienza. Ora però per gli automobilisti c'è una buona notizia. Avete sentito del rimborso del pedaggio autostradale in Italia? Nella puntata del podcast di oggi vi spieghiamo come funziona. Ma restare intrappolato nel traffico non è l'unico problema. Oltre alla corsa a ostacoli tra eterni cantieri, in Germania moltissime strade e ponti sono in stato catastrofico. Ma Merz non ci aveva promesso strade nuove? Che fine ha fatto il maxi pacchetto di investimenti da 500 miliardi pensato anche per rinnovare le infrastrutture? Di tutto questo parliamo oggi a Cosmo Italiano, il podcast ARD che vi racconta la Germania in italiano. Io sono Cristina Giordano. E come dicevamo, il famoso fondo speciale da 500 miliardi avrebbe dovuto rimettere a nuovo la Germania, ma per ora non è così. Basta guardare per esempio lo stato delle strade. E a confermarlo c'è ora anche un rapporto del Comitato Consultivo sugli investimenti, voluto dal Ministro delle Finanze, Lars Klingbeil. Qui con me anche oggi in studio c'è Giulio Galoppo. Giulio, a quali conclusioni è arrivato il rapporto?
2: Prima di tutto un dato, Cristina. Il fondo speciale è nato per recuperare anni di mancati investimenti, visibili appunto, come dicevi tu, in strade, in ponti deteriorati, treni in ritardo, internet lento. Ha raggiunto finora solo il 54% degli obiettivi. Troppo lento, troppo burocratico e poco efficace. Dal rapporto esce però una richiesta precisa, che è anche una critica. Ci vogliono più soldi per innovazione e per nuovi prodotti. Lo Stato, cioè, investe troppo in infrastrutture e nel passato e troppo poco in futuro, in alta tecnologia e in prodotti competitivi a livello globale. Inoltre, il governo federale deve chiarire meglio gli obiettivi del fondo speciale da 500 miliardi, una cifra enorme, distribuita su 12 anni. La rotta è quella giusta, dice il rapporto, ma il passo resta ancora troppo lento. Finora il lender è arrivato appena all'1% dei fondi e poi c'è il nodo dei comuni. Fanno gran parte degli investimenti pubblici, ma hanno un buco di bilancio enorme, quasi 32 miliardi. Per questo il comitato dice bisogna dare più risorse proprio a loro. E alle conclusioni del comitato ha fatto eco l'opposizione. Sentiamo infatti Katharina Dröge dei Verdi.
3: Friedrich Merz hat sich dagegen entschieden, dieses Geld zum Wohle unseres Landes zu investieren in gute Schulen, in vernünftige Brücken, in ein schnelles Internet. Und ich halte es für den bislang größten Fehler der Kanzlerschaft von Friedrich Merz, dass er dieses Sondervermögen nicht für zusätzliche Investitionen genutzt hat.
1: Ma torniamo ad analizzare i fatti, Giulio. In quali opere pubbliche vorrebbe investire il governo con questo fondo speciale?
2: Allora, la Costituzione stabilisce che questi fondi devono essere usati solo in aggiunta agli investimenti già previsti. Servono a ridurre i ritardi in infrastrutture, istruzione, digitalizzazione, edilizia e anche energia. Per esempio, quindi, in asili, scuole migliori, infrastrutture di trasporto, energia più economica e sostenibile, internet veloce, più abitazioni. Nel 2026 sono quindi previsti più di 3 miliardi per ponti e tunnel, 16 miliardi per le ferrovie, quasi 1,5 miliardi per reti di calore sostenibile, 940 milioni per l'infanzia, più di 2 miliardi per la banda larga e più di 800 milioni per impianti sportivi comunali.
1: E a proposito di strade, ma soprattutto di ponti, a Bonn qualche giorno fa, senza il minimo preavviso, è stato chiuso completamente al traffico il Nordbrücke, creando tra l'altro, come ci si potrebbe immaginare, disagi enormi a automobilisti e autotrasportatori.
2: E non è un caso. Controlli recenti hanno infatti rilevato danni strutturali in questo ponte. Crepe nel cemento, corrosione, rendono il ponte molto insicuro. La società autostradale ha spiegato che la sicurezza deve venire prima di qualsiasi altra cosa. Il ponte fa parte della A565 ed è un collegamento est-ovest fondamentale per la regione Bonn-Rhein-Sieg. La chiusura ha infatti forti conseguenze sul traffico. Circa 100.000 veicoli al giorno usano questo collegamento e quindi questa chiusura totale indica che i danni sono peggiorati molto più rapidamente del previsto.
1: E questo, diciamo, è solo un caso emblematico e molto recente, ma si tratta di una condizione più che diffusa qui in Germania, che non riguarda appunto solo i ponti.
2: Infatti la rete stradale e anche quella ferroviaria necessitano su tutto il territorio di lavori strutturali consistenti. Si tratta di opere pubbliche realizzate in gran parte negli anni 60, 70 e poi lasciate un po' a se stesse, senza fare lavori di miglioria e manutenzione in maniera sistematica. Non stupisce quindi che il ponte di Bonn sul Reno mostri danni preoccupanti, non è sicuramente l'unico. Il problema è anche che manca il personale tecnico, ma se non altro ora ci sarebbe un fondo destinato a questi lavori, il Sondervermögen, ma come abbiamo visto viene usato diversamente.
1: E allora, Giulio, dove sono finiti i soldi, almeno per ora?
2: Beh, l'86% dei soldi del fondo speciale è stato usato per scopi diversi da quelli previsti. Il governo sta usando questi fondi per coprire progetti già previsti ma rimasti senza finanziamento. Quindi non si tratta di nuovi investimenti, ma di spese già precedentemente in programma. Secondo l'IFO nel 2025 sono stati spesi oltre 24 miliardi, ma solo 1 miliardo e 300 milioni sono andati davvero a nuovi progetti. Il resto è andato invece a tappare buchi di bilancio piuttosto che in investimenti reali, come criticano economisti e la Corte dei Conti.
1: E ovviamente, viste anche le notizie che si leggono, insomma, la cronaca ne ha approfittato soprattutto il settore degli armamenti.
2: Esattamente, questa infatti è un'altra chiara evidenza a un anno di distanza. Mentre il settore degli armamenti e della difesa ne trae vantaggio, nel campo delle infrastrutture molti fondi vengono dirottati.
1: Si può quindi dire che lo scopo originario del fondo speciale, ossia gli investimenti aggiuntivi rispetto al bilancio previsto, è stato fondamentalmente in gran parte mancato?
2: Assolutamente sì, pensa che nel 2026 sono previsti 22 miliardi solo per i trasporti, ma 18 miliardi e mezzo provengono in realtà dal bilancio ordinario e sono stati semplicemente sostituiti con il fondo speciale. Secondo Peter Hübner, che è il presidente dell'Associazione Centrale dell'Industria Edilizia Tedesca, si tratta di un trucco contabile e soprattutto di una pratica molto scorretta.
1: Grazie Giulio Galoppo. E parlando di trasporti e di autostrade, non si può non ricordare uno dei più grossi scandali tedeschi, quando 7 anni fa anche la Germania voleva introdurre i pedaggi per i partiti politici di centrodestra. Che le autostrade tedesche fossero gratis era fondamentalmente un'ingiustizia, visto che nei paesi vicini, Svizzera, Austria, Francia e Italia per esempio, anche se con sistemi diversi, le autostrade sono a pagamento. Ma gli automobilisti tedeschi non erano per niente d'accordo ed erano pronti a salire sulle barricate, e allora la politica tedesca si inventò un sistema: far pagare i pedaggi solo agli automobilisti stranieri, mentre i tedeschi avrebbero avuto una sorta di rimborso attraverso l'esenzione del bollo. Un sistema però bocciato dalla Corte di Giustizia Europea, che lo ha ritenuto discriminatorio, e quindi tutto andò in fumo. Ma il problema vero venne fuori poco dopo, cioè quando emerse il pasticciaccio dell'ex ministro dei trasporti Andreas Scheuer. Ve lo ricordate? Scheuer firmò dei contratti prima ancora della sentenza della Corte di Giustizia Europea, e le aziende che avrebbero dovuto gestire i pedaggi chiesero ovviamente di saldare le fatture. Una leggerezza costata allo Stato tedesco la bellezza di 243 milioni di euro. Quello che è ritenuto uno dei più grossi scandali tedeschi però non è finito qui. Ora l'ex ministro Scheuer è accusato di falsa testimonianza. In sostanza, la questione sulla quale i giudici dovranno fare luce è questa: Scheuer ha detto davvero tutta la verità o ha firmato i contratti pur sapendo del rischio che la Corte di Giustizia Europea bloccasse tutto il sistema dei pedaggi? La giudice Lisa Jani, portavoce del Tribunale Regionale di Berlino.
4: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich dabei um eine

0: Verantwortung dafür übernehmen muss. Und vor allem, wenn man schon ein solches Mautdebakel anrichtet, dann auch die Wahrheit darüber sagen muss.
1: Un ministro deve assumersi la responsabilità e deve dire la verità, dice Tarek Al-Wazir dei Verdi, ma anche presidente del Comitato parlamentare dei trasporti del Bundestag. Il piano di introdurre pedaggi per gli automobilisti si è poi arenato in Germania. Dal 2005 invece il pedaggio è stato introdotto a scaglioni per i mezzi pesanti, la cosiddetta Lkw-Maut. Ma mettiamo da parte gli scandali, perché c'è un'altra questione che tocca da vicino tutti gli automobilisti quando viaggiano su strada, e cioè il caro pedaggi. Ora però c'è una buona notizia per chi viaggia in auto in Italia, ripresa da molte testate tedesche, e cioè la possibilità di un cashback del pedaggio in caso di blocco nel traffico più del previsto, una sorta di rimborso. Ma come funziona? Lo chiedo a Cesare San Mauro, docente di diritto delle infrastrutture alla Sapienza di Roma.
2: Allora, intanto siamo proprio nella fase originaria, perché è entrato in vigore il 1 giugno ed è già effettivamente operativo sulla principale rete autostradale italiana, che è di proprietà di ASPI. ASPI è Autostrade per l'Italia, è quella che gestisce la dorsale principale italiana che va da Milano a Napoli. Autostrade ha già una sua app, quindi funziona con app, che si chiama Cashback Movie, e in questa Cashback Movie basta inserire gli elementi relativi al quando si è entrati in autostrada e il periodo, appunto, in cui si è usciti, quanto si è pagato, e in automatico il sistema, addirittura per chi ha il telepass, lo fa direttamente tutto il sistema del telepass, procede il rimborso o dove si è indicato con il telepass o con una carta di credito qualora non si sia entrati con il telepass. Ma in Italia la situazione dipende anche dal fatto però che abbiamo più concessionari autostradali di altri gruppi privati o magari di proprietà degli enti pubblici territoriali, ad esempio l'autostrada del Brennero, la A22, di maggioranza delle province autonome, sì, di Trento e di Bolzano. Quindi voglio dire, siamo in una fase in cui si creerà nei prossimi giorni una sola app unica in quale verrà praticamente tutto automatizzato.
1: Ecco, ma diamo uno sguardo alla rete autostradale italiana che ha compiuto oltre 100 anni, se non sbaglio.
2: Ah, sì, sì.
1: Ecco,
2: vero.
1: Ma è ancora adeguata ai trasporti merci e al modo in cui si viaggia oggi?
2: Ma guardi, la mia opinione è sì, io ritengo che sia adeguata e addirittura in certi tratti addirittura sottoutilizzata. Alcuni tratti ovviamente sono ancora in fase di completamento, penso alla dorsale appenninica di collegamento tra Napoli e Bari, e quindi sulla parte sud della realtà appenninica, oppure la dorsale tirrenica parallela dell'Aurelia, per vari motivi, insomma. Quindi questo è un tema in cui penso che gli investimenti, anche grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea, i lavori sono andati avanti. Il problema, a mio avviso, deriva dal fatto che ancora troppe merci in Italia, questa è la mia valutazione personale, sì, rispondo di quello che dico, continuano a viaggiare in autostrada e non su ferro. Ancora o circa l'85% delle merci viaggiano su gomma e non su ferro. Questo non va bene, noi dobbiamo raggiungere dei parametri diversi. Mi sembra che in Germania si sia intorno al 70%, naturalmente prenda questi dati, non sono aggiornatissimi con beneficio di inventario, però non è poco, una cosa è il 70%, un'altra 85%. Troppe merci ancora su gomma e quindi tanto intasamento, tanto traffico dovute al traffico merci ancora sulle autostrade, che pesano sull'efficienza del sistema autostradale.
1: Ma per anni si era parlato di diversificazione, appunto, dei trasporti merci, per esempio su rotaia, proprio per alleggerire il trasporto su strada. Perché non ha funzionato?
2: Beh, diciamo che i problemi sono stati molteplici. Uno è stato, voglio dire, a sua volta la necessità di investire di più sulla rete ferroviaria italiana. La rete ferroviaria italiana adesso è occupata da due grandi protagonisti nel settore dell'alta velocità, penso a Trenitalia e Italo, ma la grande novità è che dall'anno prossimo

0: anche un competitor europeo che è Société Nationale Chemin de Fer, quindi avremo tre operatori che viaggiano e francamente voglio dire andrebbe potenziata quella rete proprio destinata ai merci e non ai passeggeri, spostando, ripeto, merci come ho detto prima su ferrovia, adeguandoci sempre al parametro che si ha in Germania, sicuramente la condizione migliorerebbe anche per il traffico autostradale.
1: Ma in qualche modo perché le aziende scelgono ancora di appunto far viaggiare le loro merci su strada? Cioè ci sono delle problematiche di tipo diciamo concreto, perché non si arriva ovunque, mentre appunto con i camion invece si riesce ad arrivare ovunque, oppure ci sono altre motivazioni?
0: Ma direi che c'è un tema infrastrutturale degli sistemi di collegamento delle stazioni ferroviarie ai poli, no? Ai poli industriali. Questo è un punto, voglio dire, che è evidentissimo ad esempio nel sud Italia, quindi è molto più veloce. Poi alcune merci sono facilmente deteriorabili, pensi a quelle alimentari, gli agrumi. È chiaro, voglio dire, che volendo riportare dalla Sicilia in Germania, la difficoltà delle strutture ferroviarie nel sud Italia comporterebbe dei tempi non compatibili sulla qualità delle merci. Quindi appunto il tema deriva dalla necessità di completare, come lei giustamente indovinava, il collegamento delle stazioni ferroviarie ai poli produttivi.
1: Negli ultimi tempi è comunque cambiato il modo di viaggiare anche diciamo a livello privato, è tornato il desiderio di viaggiare con il treno, si moltiplicano i collegamenti appunto col treno anche internazionali, il carburante e i voli nel frattempo sono diventati più cari, c'è una riscoperta del treno anche per motivi ambientali, si tratta secondo lei di una tendenza del momento oppure sta davvero come dire cambiando il nostro modo di viaggiare?
0: Ma io spero proprio che non si tratti di una tendenza, ma sia invece una presa di coscienza, sicuramente ambientale, ma sicuramente di efficienza e di innovazione. Poi ci sono grandi, grandi studi, no? Si parla di Hyperloop, di treni super veloci, vediamo sperimentazioni fatte nelle gallerie del vento in Cina, in Giappone, anche negli Stati Uniti, di treni che andrebbero non a 300 ma a 800 km l'ora. Ma insomma qui siamo in un campo ancora tutto da esplorare, un po' dell'avvenire, ma certamente il futuro del trasporto delle persone è certamente sul ferroviario, anche evidentemente per l'inquinamento maggiore che determina il viaggio aereo, e per i merci bisogna che ci sia maggior impegno da parte dei governi nazionali, non solo onestamente quello italiano, ci sono anche degli altri paesi all'interno dell'Unione Europea che ancora non hanno delle linee ferroviarie significative, penso a tutta la zona dell'est Europa, tutte le merci che vengono dagli ex paesi socialisti, per intenderci, continuano a viaggiare su gomma.
1: E questa era una puntata di Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'ARD, per parlarvi di Germania nella vostra lingua. Seguiteci per non perdervi le prossime puntate sulla piattaforma che preferite. E a proposito di mobilità, vi ricordo la puntata Treni fra Italia e Germania, novità in arrivo. Io sono Cristina Giordano.